0: all'orfanato.
1: Senza cuduro!
2: La mano arriva, cintura sola, dammi la vuelta, dan